che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.